0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre già c'è sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Un querine
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, lei tu sa.

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.